0: egoaizeak eman digu ba danbateko ederra, baina ei, eutxi diogu, eh? Bagoaz, bihar, goizeko zazpietan itzuliko da faktoria Euskadi Irratira, Oiane Justosen eskutik, eta guk amaretan hartuko diogu erreleboa. Bihar arte, aio.
1: Molino è un figlio fedele, gli inzuccherà il naso di torta di mele, mia madre il mulino son nati ridendo, volta la carta c'è un pilota biondo, camicia di seta, cappello di volpe, sorriso d'atleta.